sir chadare dola tunda go sir ya madire la la yungke ko te de ba ye le shi shi ka darong re ke changare yu rong yo re ma ba chung che ne dok che re ta myang a ja go chi ya ro